Io mi aspettavo, sai da te, una risposta come il fu, e invece niente, invece no.

Qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla, ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi gnie gnie.

tutto per piacere. Gambe sottili, un bel sedere, d'occhioni azzurri quasi blu, un seno enorme, un viso d'angelo tu. In ogni ambiente un figurone, sorrisi, invidia e profusione. Ma che fortuna quello lì, portarsi a letto una

41 ans. À l'horizon, ton fidanzato racè. Una studiata pausa e lo è seppellito di niente.